def mama mel ne ko ñu fal ku tabibi garamam dima duggal fu may musal dima fegul lu ma ragal ku jëm fi man ak ko fetal mu boole di gali welam borom Touba dima digal dima digal fu may musal dima fegul lu ma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole di gali welam dima setal ci waxi bañ ba ku maye ne jëfi bañ mu ne ko tef mu ne suluñ daano te topul fetalam borom Touba mbake dima xatchel dima jeñal

dal pexemuña di material rena kidaw di material sama ganaw di material sama kanam dib suru suñu bu may fajal di garabal

yalla ko defu way fotta sulen way ci señ assan jaay kenn du ji way yalla ko defu way fotta sulen way ci señ assan jaay.